0: Spagna, crema in Pasca.
1: Adam No and Nobody Else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.
2: ¿Qué les pareció ahora escuchar este Club Mix de Black Box? I don't know anybody else.